0: Bruno, poi è da qualcosa di prima. Se è lì c'è un inizio, o ti sto a venire.
1: Ma ti la sei una cara, ma mi sei un
2: inizio.
0: Uri, le tue mani sono.
2: Abra ma come?
0: Go! Abra ma come?
2: Abra ma come?
0: Papa,

bra. Obi awoni mani da swa. Abra. Come on, turn the Lord, turn the Lord. Hey, Chibu.

Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pagano, Pag